sono tornata un po' fa e ho incontrato un angelo. Me ne sono innamorata subito, come se fosse la prima volta.

Pensa a lui ogni giorno, ogni momento. Mi guarda ed è come la prima volta. Lo sento molto vicino.